0: Capri su
1: 6 hitov neprekinjeno.
0: To je Six Pack na Capri su.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: s Kaprizom.
1: Minutka čez eno, še vedno sem z vami Sara. Pridružujejo pa se nam trenutno s hiti Tane Najto, Pek in Niko Santos. Ostanite z nami.
2: To je Pomladni Kapriz.
3: Sono una resenza, una ragazza che pianga.